0: You are about to listen to Waves of Brighton on Radio Reverb, the show by and for the Italian community in Brighton and Hove.
1: Stiamo sopravvivendo al problema caldo qui a Brighton.
2: Il caldo che è arrivato qui a Brighton ha fatto andare in cortocircuito computer, frigoriferi.
1: Tutto.
2: Treni.
1: Tanto che non siamo in studio, perché sentite la gente che passa qui sulla spiaggia e si diverte, mentre noi all'ombra cerchiamo di registrare.
2: Esatto, perché
1: un clima allucinante.
2: È comunque bello vedere una volta all'anno Brighton che si trasforma e riempie le spiagge come formiche, direi. Sembrano delle formiche,
1: anche perché letteralmente non c'è spazio in spiaggia, ma quando la puntata uscirà saremo ritornati alle temperature normali,
2: sì. E
1: 20-25 a quanto pare, perché l'anticiclone come, non lo so se è vero o no, però passerà anche questo.
2: Ma comunque, sì, certo
1: ci va bene così. E torniamo, quest'oggi siamo più tranquilli, non abbiamo ospiti perché no. Lo studio era improponibile,
2: semplicemente improponibile per le temperature, anche perché diciamo che lo studio è piccolo, si può dire.
1: E non
2: piccolo.
1: C'è l'aria confezionata.
2: No, l'aria confezionata non esiste qui per la maggior parte dell'Inghilterra.
1: Esatto, quindi non ce n'è mai stato bisogno, ma temperature, una cosa così, diceva una nostra ascoltatrice, che sono 36 anni che non ha mai visto una cosa del genere, quindi effettivamente una temperatura abbastanza importante.
2: Devo dire che in cucina ieri il mio termostato ha misurato 37 gradi in cucina.
1: Che per l'Italia è un clima normale.
2: Sì.
1: Ma diciamo che non c'è questa umidità. L'umidità inglese ci racconta ancora delle cose molto importanti.
2: Ci racconta delle cose proprio.
1: Ci sono distrazioni. Diciamo che, perché la gente ci passa e ci saluta. Sì, comunque, vabbè, ascoltiamo il primo pezzo. Dai, che abbiamo anche delle news da dare.
2: Vai.

0: Umano. Prima cosa da ricordare questa settimana è l'evento che ovviamente andremo a iniziare il 3 luglio a Saunders Park,
1: esatto,
0: con Max,
1: perché torna per la seconda volta dopo il successo del debutto dell'anno scorso. Abbiamo detto perché no, rifacciamolo, Saunders Park Festival,
0: che inizierà con la sua musica alle 19:30 con Duncan and Friends, ma prima ci sono delle attività. A differenza dell'anno scorso, che abbiamo dedicato la nostra attenzione, diciamo così, alla musica, abbiamo pensato di aprire anche attività parallele. Quindi, certo, cosa succederà?
1: Certo, ci sono dei workshop, delle attività che partono indicativamente dalle ore 5,
0: sì,
1: fino alle ore 6, per poi avere un po' di karaoke per i bambini, o
0: questo
1: anche
0: mi
1: per
0: era
1: adulti,
0: sfuggito,
1: e anche per adulti,
0: certo,
1: perché no, c'è anche un po' di karaoke, e poi si svilupperà tutto il concerto dalle 7:30. Ovviamente
0: cosa?
1: Ovviamente ci saranno di contorno bibite e
0: le bevande,
1: cibi serviti dal nostro Max, che avrà per l'occasione una lasagna per ogni venerdì, una lasagna diversa per ogni venerdì.
0: Ah, questa è un'altra news che abbiamo introdotto, quest'anno io non la sapevo, ma insomma parte dell'organizzazione culinaria l'ha fatta Francesco insieme a Max, io ero assente in quel momento. Comunque ricordiamo che questi eventi saranno appunto Saunders Park, Lewis Road, da Lads in the Park. E la cosa più bella? È tutto gratis, a parte il cibo ovviamente, ma la musica, l'intrattenimento, la nostra estrema simpatia di Wayne Brighton sarà lì.
1: Wayne Brighton sarà lì costantemente, vi assiduerà.
0: Molti sudati,
1: però è bello anche venire lì solo per vedere la bellezza del parco, perché il parco merita. Ovviamente sarà riempito anche da bambini, perché c'è una piscina,
0: sì, tante attività per i più piccoli, quindi
1: sarà focalizzato soprattutto per la comunità
0: della zona di Saunders Park. Quindi ricordiamo, ogni venerdì di luglio, adesso non mi ricordo tutte le date,
1: 3,
0: comunque
1: 10, 17, 24 e 31, che sembrano un po' i numeri dell'otto, ma
0: giocateli, perché se va bene a voi, va bene anche a noi.
1: Sia mai.
0: E ci troverete lì anche prima, quindi se per caso siete nella zona prima, venite, perché noi siamo lì dal mattino a fare tutto per farvi divertire, o almeno ci proviamo.
1: E il chiosco di Max è aperto, quindi ragazzi, venite a salutare, venite a vedere Ways of Brighton, anche perché sposteremo i nostri appuntamenti.
0: Bravissimo.
1: Sposteremo,
0: ricordo,
1: i nostri appuntamenti del Ciao Social Club,
0: sì,
1: che è il nostro gruppo del lunedì. Ogni due lunedì noi ci troviamo per fare comunità con tutti gli italiani di Brighton e
0: sì, sì.
1: E quindi sposteremo il nostro evento lì nel parco ogni venerdì dal 3 al 31 luglio.
0: E riapriremo poi il Social Club, Ciao Social Club, al Puzzle Board. Appuntamento abituale da agosto in poi, sempre che le temperature ce lo consentano, altrimenti troveremo altri modi. Un angelo.

0: sbagliato tanto, tanto.
1: You are listening to Waves of Brighton on Radio Reverb, the show by and for the Italian community in Brighton and Hove.
2: Allora, non so se hai notato questa cosa. Su Amazon è entrato nella vendita, in vendita, l'esoscheletro. Quindi, parlando di fatiche durante i festival, non so se hai notato che puoi comprare l'esoscheletro per camminare lunghe distanze e dicono che non costi una fortuna.
3: Ma anche salti.
2: Come quelli che vediamo adesso da questi grandi giovani che saltano dal pontile del Pier
3: ecco
2: con
3: arriva.
2: 6 metri d'acqua sotto ecco e si fanno male ed ecco che arriva la polizia.
3: Vabbè, sono classiche scene.
2: Classiche scene bretoniane, ma cosa ne pensi? Un esoscheletro ti farebbe comodo? A me sì, soprattutto nelle notti bretoniane, quando esci dal Mesmerist dopo una ballatina o 4-5 birre.
3: Mi farebbe comodo un salto per tornare a casa.
2: Pensa se lui camminasse per te.
3: Ecco, la cosa dei 4 salti in padella.
2: Quando sei particolarmente cotto.
3: Questa cosa dell'esoscheletro è molto interessante, soprattutto perché cosa potrebbe fare una persona normale con un esoscheletro?
2: Beh, per esempio avere una lunghezza superiore nel camminamento, quindi se vai a fare una passeggiata ti aiuta a camminare e sostiene la schiena, ovviamente tutti i tuoi arti.
3: Potrebbe
2: quindi
3: sostenere tutte le persone che effettivamente.
2: Sì, quindi è una motivazione molto seria. Ovviamente, come tutti potete concepire e pensare, questa tecnologia era per funzionalità militari, ma per trasportare carichi maggiori sulle spalle dei soldati, ma allo stesso tempo hanno detto perché no, se può aiutare, e ci sono dei video attualmente di persone con disabilità che riescono finalmente a camminare. Non credo che la tecnologia sempre aiuti, ma una cosa del genere potrebbe veramente cambiare la vita di molte persone.
3: Sì, ma ne sono sicuro, ma è soprattutto la domanda che viene spontanea è: quanto costa questo esoscheletro?
2: Ecco, questo non l'ho visto, però leggendo le notizie in giro dicono che sia abbastanza affordable, quindi qualcosa che si possa comprare. Io ho provato a cercarlo su Amazon, non l'ho trovato, magari l'ho cercato nella maniera sbagliata. Vorrei sapere chi farebbe una cosa del genere. Io, considerando alcuni viaggi che ho fatto, sai che quasi quasi, però, ma dai, cioè alla fine è anche bello camminare, no?
3: È bello camminare.
2: Però
3: Chi può
2: ovviamente.
3: Però un'altra domanda che mi viene spontanea: se le persone normali come noi sono arrivate al punto di comprare su Amazon l'esoscheletro,
2: sì,
3: a che punto è arrivata invece la tecnologia militare?
2: Vuol dire che
3: loro sono arrivati a una tecnologia molto avanzata,
2: mentre noi ancora oggi facciamo la gara per comprare l'acqua di mare al supermercato per cuocere la pasta, che oggi viene venduta al supermercato a 1,90 euro al litro.
3: Cosa vuol dire acqua di mare?
2: L'acqua di mare la imbottigliano, la purificano per cucinare la pasta a 1,90 euro al litro. Quindi è già salata, suppongo. Che ti risparmi sul sale.
3: Non devi neanche mettere il sale. No.
2: Nel frattempo è uscito uno scuba diver dall'acqua, completamente nero.
3: Perché qui comunque
2: vestito di nero, con una muta bellissima.
3: Ogni
2: fantastica.
3: Due minuti c'è una novità che ti circonda qui a Brighton. Nel frattempo la polizia ha fermato i tuffi, sta richiamando le persone che sono tuffate a
2: e come succede a Brighton, contestano senza ragione.
3: Sì,
2: perché?
3: Sì, quasi
2: perché
3: che
2: hanno
3: la
2: ragione, ha ragione la polizia. Ha ragione la polizia. Come dicevo prima, nel blocco precedente, ci sono quello lì, sono 2 metri di acqua, la gente cammina e si buttano a 10 metri.
3: Sì.
2: Non lo fanno perché non sanno cosa fare, anche perché quel povero poliziotto ha addosso 85 strati di roba, non credo si diverta in questo momento, però vabbè.
3: Però posso dirti che è anche bello essere qui in diretta, stiamo testimoniando fatti che se fossimo in studio non potremmo testimoniare.
2: No. E poi ti lancio un altro pensiero, però subito dopo la prossima canzone.

0: Abbiamo detto che le temperature caleranno nei prossimi giorni, quindi siamo tutti contenti, ma vorrei fare un piccolo appunto, perché amiamo gli animali in questo show, e vorrei ricordare una cosa: se portate il vostro cagnolino o il vostro animale in spiaggia, cercate di essere, siate coscienti che un animale può soffrire un po', cercate di provvedere acqua. Io prima ero in spiaggia, prima che ci incontrassimo io e te Francesco, ho visto un cane che stava soffrendo e cercava ogni spot di ombra possibile e camminava saltando, perché ovviamente l'asfalto era bollente. Non avevo l'esoscheletro, ma gliel'avrei messo volentieri. O almeno delle scarpette o delle calzette. Ho capito, stiamo parlando, qualcuno mi dirà, ecco, tratti gli animali come se fossero degli umani. Sì, in certe situazioni, con un caldo del genere, se portate il vostro animale, sto proprio, certo, davanti a noi, vedo che sta dando dell'acqua al cane, questo è un bellissimo gesto, ricordatevi di fare questa cosa.
1: Ecco, no,
0: e datelo anche a Francesco, nel senso, un po' di acqua, se lo vedete in giro,
1: ogni tanto
0: un po' di acqua, ricordatevi di dargliela.
1: No, anche perché ultimamente l'acqua, ne sto bevendo poca, ecco. Poca acqua, sì, invece con l'acqua come te la cavi?
0: Molto bene, molto bene, ho iniziato la mia dieta dell'acqua, sai che...
1: Acqua salata,
0: e sì, mi trovo molto bene perché non mangio, perché mi disidrato, perdo peso e va bene così. Un altro particolare, sì, che proprio in questi giorni sta uscendo su Facebook, su tutti i social, ed è normale in questo periodo a Brighton, ma lo ripetiamo ogni anno: se venite in spiaggia, guarda là,
1: sì,
0: pulite la spiaggia, portatevi, sì, bene, no, le lattine, non dico di non fare festa, noi abbiamo una, due, tre lattine intorno a noi, ma ce le portiamo a casa, ci sono sacchetti di plastica che stanno volando ovunque, questo è il nostro mare, cerchiamo di difenderlo almeno per quanto possiamo, non possiamo controllare tutto, ma portate a casa quello che potete.
1: Sì, ci sono ciliegie, ci sono pesche, ci sono mele, vedo anche
0: Francesco è confuso. Comunque è un messaggio serio, tu mi sminuisci, no, sempre quello che dici, guarda quanti rifiuti abbiamo intorno,
1: soprattutto, guarda, la cosa più brutta, plastica
0: ovunque. E sai cosa succede ogni volta che succede questo? Lo diciamo che Francesco, senza dire niente, ci mettiamo lì e raccogliamo e buttiamo nei cassonetti.
1: Non raccogliamo.
0: I cassonetti sono a 4 metri da qui, ragazzi. Rispettate la spiaggia,
1: però
0: rispettate,
1: dire,
0: il mare, sì.
1: Fresco dalle vacanze italiane.
0: Ah, certo, ricordiamo dove sei stato, per quello non ci avete più sentito.
1: Sono stato a Napoli, su tutta la costiera napoletana.
0: Uh-huh.
1: E devo dire che ho visto delle... alle 5, quando chiudono le spiagge, perché certe spiagge sono private, alle 5
0: okay,
1: fanno via,
0: okay,
1: le spiagge più belle sono private, però ho visto il degrado, cioè spazzatura,
0: sì, quindi succede anche
1: ovunque,
0: lì
1: ovunque, ma proprio brutto da vedere, perché lo vedevo dall'alto della costa,
0: okay,
1: devi scendere, devi fare degli scalini per andare giù in spiaggia,
0: ok,
1: è veramente brutto da vedere, cioè proprio spazzatura.
0: Sì, la cosa più preoccupante sono queste lattine. Finché un tovagliolino di carta, dico, vabbè, oh, non è corretto, vola. Se è biodegradabile, ok. Ma le lattine, la plastica, o anche i moccini di sigaretta, ragazzi, portateveli a casa, davvero. Primo cestino, dai. Perché poi vedrete me e Francesco in giro insieme a tantissime associazioni. Se venite da Londra lo vedrete.
1: Poi
0: tantissime associazioni.
1: Sembra che noi raccogliamo le sigarette per terra. No,
0: no, noi stiamo cercando di difendere la spiaggia, ma fatelo anche voi. E se volete farlo, scrivetecelo 077623775300 su WhatsApp. Messaggi, non chiamate, perché magari veniamo con voi e facciamo una giornata per ripulire un po' quello che si vede intorno a noi.
2: You are listening to Waves of Brighton on Radio Reverb, the show by and for the Italian community in Brighton and Hove.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Abbiamo tutti sentito recentemente dalle news, per chi guarda la TV italiana, dai social, che è stata approvata una legge in Italia per cui puoi avere di nuovo il tuo medico di base. Sapete di cosa sto parlando? Quindi sostanzialmente tu puoi avere, se sei iscritto AIRE, come tu ben sai, essendo iscritto AIRE, non puoi avere accesso ai servizi della mutua in Italia. Cosa vuol dire? Che sei ovviamente autorizzato a usare l'NHS in Inghilterra, ma non puoi andare a richiedere una prescrizione quando vai dal tuo medico in Italia, ok? Per iscriversi al sistema sanitario nazionale, sì, è stata approvata la legge, quindi puoi farlo, ma devi pagare 2.000 euro l'anno, ok, come cittadino. A parte una certa categoria, mi pare i minori di 13-14 anni e gli over 65-60, quindi adesso non stiamo qui a fare le cose precise, però ci sono delle categorie escluse, ma gente come noi, quindi i tuoi 52 anni e i miei 60, noi non siamo coperti dalla mutua italiana. Pagheresti mai 2.000 euro per rientrare nel sistema o credi che dovrebbe essere una cosa garantita comunque dallo Stato italiano, nonostante tu sia iscritto AIRE?
1: No.
0: Ok.
1: Cioè, no, perché dovrei pagare 2.000 euro?
0: Ok.
1: A sto punto uso i servizi che ci sono qua.
0: Sì, ma credi che sia giusta questa iniziativa, quindi che un cittadino italiano all'estero possa, debba pagare
1: perché,
0: 2.000 euro?
1: Ma allora vuol dire che ci sono differenze di livello di medicina, cioè dovrei scegliere, perché dovrei tornare
0: allora,
1: indietro nel mio
0: nella mia esperienza
1: di base?
0: Per esempio, una motivazione potrebbe essere
1: perché
0: questa:
1: ti senti trattato meglio?
0: No, per esempio quando fai gli esami del sangue il mio livello di colesterolo qui è leggermente alto. puoi ridere, è vero, è leggermente alto, ok.
1: Sì, però sono dei
0: valori livello italiano, dei valori italiani, invece, se consideri i valori italiani per la nostra dieta, sono decisamente alti. Sì. Perché un amico medico, abbiamo confrontato questi valori e mi ha detto: guarda, in Italia questi valori sarebbero già da statine, quindi da farmaci per contrattaccare questo tipo di problema,
1: sì,
0: che hai.
1: Sì.
0: Quindi ci sono dei parametri diversi. La cosa che un po' mi spiace è il fatto che non è un piccolo contributo che devi pagare come cittadino italiano all'estero per avere diritto al servizio sanitario nazionale, ma sono 2.000 euro l'anno. Quindi non lo so, io non sono qua a giudicare, ma credo

0: una persona che vive qui in Inghilterra. Questa è la mia idea. Però sta facendo molte polemiche questa cosa. Comunque.
1: Polemiche o no, comunque è in vigore questa legge, giusto?
0: È in vigore. E quindi, se qualcuno in ogni caso fosse interessato a questa cosa, beh, che vada a fare un giro, cerchi, stavo per dire, che vada a fare un giro e cercare questa cosa, se mai fosse necessario, perché ricordiamo che la mutua in Italia può anche offrire operazioni serie, chirurgiche serie, quindi le mie sono parole un po' avanvara, nel senso che dipende dalla situazione in cui dipende un po' dalla situazione in cui vivi.
1: Sì, ma credo ci sia sempre un, cioè sarà sempre un gap dove puoi scegliere se fare qua o là.
0: No, certo. È assolutamente volontario. Quindi la tua scelta è registrarti.
1: Cioè, anche se sei registrato, decidere dove vuoi.
0: Certo. Okay. Però l'informazione, tutto sommato, era: se non avete sentito questa cosa, andate a cercare.
1: Esiste.
0: Casomai aveste bisogno anche di un servizio locale nella nostra patria.
2: You are listening to Waves of Brighton on Radio Reverb, the show by and for the Italian community in Brighton and Hove.

0: tornando a parlare sempre di viaggi, estate, italiani all'estero, italiani che ritornano, paste frolle che portiamo a casa, che ancora non sono consentite a quanto pare. Ricordiamo che se sei iscritto a... non lo so, te la metti nello zaino, ti fermo 5.000 pound. Vabbè, comunque, e poi se la magnano, perché porti il parmigiano che non è concesso farlo entrare in UK dall'Italia, te lo fermano, pam, 5.000 e poi tra, dietro a Gatwick se
1: e
0: lo
1: poi
0: mangiano
1: poi non puoi
0: loro.
1: Più avere il medico di base.
0: No, e ti fregano per un pezzo di...
1: Perché 5.000 pound.
0: E ti fregano per un pezzo di parmigiano. L'avevamo già detto nelle puntate scorse.
1: Quindi possiamo sì, dire, certo, che il parmigiano costa di più del medico di base d'Italia?
0: Sì, sì, assolutamente sì, ed è molto pericoloso. Cioè, il parmigiano, però, di colesterolo può costarti la vita, ecco, economica e di salute.
1: Esatto.
0: Vabbè. Un'altra cosa, dicevo, che abbiamo detto nelle puntate scorse, voi che andate in Italia adesso in vacanza per 6, 7, 8 mesi durante l'estate, mentre noi siamo qui a sudare e a piangere, ricordatevi... Andate a cercare anche questo, non mi ricordo la cifra esatta, sempre utile Waste of Brighton, però se fate degli acquisti,
1: sempre preciso,
0: se fate degli acquisti sopra un certo limite e siete registrati AIRE, potete chiedere il ritorno delle tasse che pagate in Italia. Quindi se un prodotto, mettiamo che tu paghi 200 pound un prodotto e ci paghi le tasse in Italia, mi pare che il limite sia 175 euro o pound.
1: Se superi
0: quelle cose, ti fai fare il documento nel negozio in cui compri questo telefono, microfono, occhiali da sole, un microfonino. E poi chiede il rimborso delle tasse all'HMRC, quindi ai customs, quando torni qui in Inghilterra. Farà ridere?
1: Okay.
0: Beh, però se riesci a risparmiare, quindi se spendete, andate a controllare, perché sul sito dell'Agenzia delle Entrate italiana, perché potete risparmiare dei bei soldini o almeno riprendere le tasse indietro che pagate in Italia.
1: Il fatto che uno comunque va in Italia per pagare meno, cioè, perché
0: però
1: in teoria
0: c'è l'IVA più alta della VAT.
1: Il frigorifero in Italia costa di meno che no in Inghilterra.
0: Sì, però l'IVA è più alta della VAT inglese, quindi comunque non sei tenuto a pagarla perché tu paghi le tasse in Inghilterra. Quindi ricordiamo a tutti, date un'occhiata, perché io ho provato, ci sono mai riuscito, perché poi vai nei negozi, chiedi la fattura,
1: io non so,
0: spariscono.
1: Cos'è
0: la fattura? Io non abito qui, il negozio non è mio. Però può essere sempre un'informazione, nulla togliere, che nessuno si offenda, però un po' così.
1: Però
0: no?
1: Proprio così, sì.
0: Perché qua, quando vedevo i turisti in alcuni negozi, lo fanno tutti.
1: Sì.
0: Compili questo modulo delle HMRC di colore verde e prendi le tasse quando arrivi nel tuo paese natio. Che se sei registrato AIRE, quindi dall'Italia torni qui, e questo è il tuo paese. Provateci, provate a prendere qualche soldo, e se vi avanzano dei soldi, mandateci quattro birre. Un pound di contributo.
1: Bisogno. Tra l'altro, chissà se c'è qualcuno che lo fa veramente questa cosa.
0: Beh, sicuramente sì.
2: You are listening to Waves of Brighton on Radio Reverb, the show by and for the Italian community in Brighton and Hove.

0: Grazie per essere stati con noi anche quest'oggi. Le nostre baggianate.
1: Le nostre baggianate. Questo possiamo sempre, come fanno gli inglesi, posso dire?
0: Sì.
1: Danno la colpa al caldo. Cioè, qua oggi no, oggi non c'è. No, è perché c'è troppo
0: caldo. Quindi la puntata
1: quindi
0: va così, vi accontentate.
1: Diciamo. Adesso noi andiamo a farci un bagno, perché siamo Waves of Brighton. Ovviamente andiamo a farci il bagnetto.
0: E ricordate di controllare quanto si è inquinata l'acqua. Non ce la faccio, oggi mi va così, ambiente,
1: sì,
0: che
1: no,
0: cavolo.
1: L'ho controllato ieri e si poteva fare il bagno.
0: Ok.
1: Però posso anche dire, per la storicità di Waves of Brighton, possiamo dirlo?
0: Certo.
1: Oggi è la prima volta che io vedo Alessandro con le infradito
0: e i pantaloncini.
1: Questo va nei nostri storici. Non serve,
0: sarà negli annali di Waves of Brighton.
1: Sì, non serve a niente.
0: Non
1: a voi,
0: accadrà
1: però,
0: mai più.
1: Cioè,
0: mai
1: no,
0: più.
1: Non accadrà mai più.
0: Quindi se ci trovate in giro quest'oggi, ragazzi, vedrete un Alessandro. Non hai notato nessun'altra cosa?
1: Pantaloncini?
0: No. No, no, gel.
1: Non hai...
0: Sono completamente nature quest'oggi. Alla prossima.
1: Ciao, bye.